0: A Bari Lazio passa il Bari 1-0, Brescia Juventus 1-1, Fiorentina Cagliari 2-1, Milan Genoa 1-0, Napoli Reggiana 1-0, Parma Cremonese 2-0, Roma Foggia 1-1, Sampdoria Padova 5-0, a Torino Inter batte Torino 2-0, Ascoli Lucchese 2-0, a Cesena Verona batte Cesena 3-1, Perugia Piacenza 1-1, Pescara Udinese 1-1.
1: Ja se zovem Marko Van Basten, kustosom galerije Leonardo u Sarajevu.
2: Filipe!